set cervello, stino caotico. Lasci in sé la vieterne donesse, lasci in sé